la voce insieme a milioni di gente sta preparando per tutto, proprio la mano alla mare, se sicuro sabato vai sì, vai sì, accettavo gli anni, sa.

as his widow. Davvero sono un certi, e se devi darmi, ho dei meriti con le indagini, perché così è.